0: Adesso dammi a pezza cremi, so che son preziosi. Ando in cerere da mostrare su Marte per tutte le sveine. Che sigui un cas per d'una volta e recebrà molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

papa papi bas bas. Sile un uomo da selvaggio, da montagne e plagge, per cada paesaggio, su te da sardine, vamo fa una strada sangue, ma tu per San Marino, entra per un cipaggio.